0: bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
3: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: I pomodori più grandi, la pizza romana, il vero gelato italiano, le tue bevande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradisnica